0: rock. Perché tu ti rock. Fermi, perché tu non rock. Suoni,
1: perché non ci va.
0: Non era questa la vocale.
1: Noi preferiamo dire